0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2:03.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Alza il volume, arriva Drive Time. Le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbresh International.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but

Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

0: la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
1: Radio Arbresh International, time.
2: Sono le 3:59.
3: È l'ora di consultare il mago Domenico
4: per togliere invidie e malignità.
3: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Lifetime, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto. Hear the clock ticking on the wall, losing

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers. Every week, Revolution.

Amiche e amici di Radio Urban Ranch, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Urban Ranch.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Spot.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 6:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arberesci International. Radio Arberesci International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot. Cristallo rotto? Non aspettare.
1: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
0: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
1: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
0: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
1: Vi aspettiamo in via nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
0: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
1: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.
3: Spot.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
1: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International, time.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
6: È l'ora di consultare il mago Domenico.
7: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
6: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbrescia International News.
9: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
10: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.
9: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Your Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioyourbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Brescia International. Radio Your Brescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996 al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
3: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande Puffo, la tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
6: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
5: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale
6: Viale 106 a Calo Pezzati.
5: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
0: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Non andare oltre.
0: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrush International. Radio Arbrush International, la musica prima di tutto. Vedi quanto

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
9: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arbrescia International, time.
12: Sono le 8 e 2 minuti.
13: È l'ora di consultare il mago Domenico.
14: Per raggiungere amori impossibili.
13: Telefona subito allo 360 85 56 77.
12: Radio Arbrescia International News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo Social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
15: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
16: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
15: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
16: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
15: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con Lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Arbrescia International, meteo.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
11: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

grande più dell'universo, più semplice del pane, più calda dell'acciaio fuso e fragile come carta di giornale. Sei stata

Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

0: spot.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette le classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
5: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
5: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
5: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrush International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrush dal tuo store, dal nostro sito radioarbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrush International. Radio Arbrush International, con te, ovunque.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio. Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Spot.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B. Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social. Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
9: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da RecoGlub di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. RecoGlub ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
10: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrush International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrush International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
1: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
1: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
1: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
0: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
8: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 9 e 5 minuti.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico
13: per togliere invidie e malignità.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrescia International News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
15: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
16: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
15: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
16: L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano il PNR con una serie di investimenti e riforme, noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti vengono erogati. Intanto a causa del caro energia c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
15: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa in Canada. Nella finalissima disputata alla Race Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
16: Con questo è tutto, a più tardi.
17: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
18: Le canzoni che già ascolti
17: e quelle che vorresti sentire.
18: Radio Arbrescia International, accontenta ogni tuo desiderio musicale.
17: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
5: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
4: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
5: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
4: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
5: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
4: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
5: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
6: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra. La Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
0: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704, 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
2: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Cristallo rotto? Non aspettare!
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
4: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
4: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
0: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
8: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
4: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
9: Fuoco alle braci, alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
10: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
9: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
10: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
9: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
10: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
9: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
10: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
11: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Généralement, je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi, j'appelle ça vita lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore se non dico niente.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
6: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusiglia al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
5: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
7: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
8: Tenga, questo è lo scontrino.
9: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
8: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
11: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, crescita battesime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
12: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrescia International. Time.
16: Sono le 10:01.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrescia International News.
20: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
21: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
20: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
21: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
20: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
21: Ci siamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nella chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino, alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola, in una chat avverte, poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara intanto premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
20: Il calcio, l'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
21: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: Non andare oltre.
0: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica, prima di tutto.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park. Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievita Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334-3319-322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. E per tutta l'estate, vivi la magia di una cena all'aperto. Le nostre pizze ti aspettano sotto un cielo di stelle

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
2: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
2: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
2: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
2: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
3: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
3: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
3: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25, barra 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada!
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 711.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
8: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
9: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 629051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi.

1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
2: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
1: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
2: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
1: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
2: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
1: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
2: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: Cristallo rotto? Non aspettare!
7: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
6: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
7: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
6: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
7: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
6: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
7: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
0: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
8: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Oh mia bella
11: Madonna. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con verdi, bianchi e rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, bianchi e rossi solo su Radio Arbrush International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed live.

0: Dal lunedì al sabato su Radio Arbrescia International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali.
1: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, via Nazionale Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
8: Macelleria DBF del gruppo DBF.
7: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
9: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrescia International, time.
12: Sono le 11 e un minuto.
13: È l'ora di consultare il mago Domenico.
14: Per raggiungere amori impossibili.
13: Telefona subito allo 360 85 56 77.
15: Radio Arbrescia International News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
16: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
17: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
16: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
17: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. chimie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
16: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
19: Su Radio Arbrescia International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrescia International, la musica, prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

Radio Arbres International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbres dal tuo store, dal nostro sito radioarbres.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbres International. Radio Arbres International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata, finanziamenti personalizzati senza busta paga, esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
8: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
2: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
0: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573.
4: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievita Amo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì lunedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334-3319-322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Il weekend si accende su Radio Arbresh International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbresh International.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Cristallo rotto? Non aspettare!
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
7: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
6: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
7: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
6: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
7: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
6: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
7: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
1: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM A1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
0: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbres International, la musica prima di tutto.

0: una Joanna.
1: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata, finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
3: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
6: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.
3: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
0: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Radio Art Brescia International. Time.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: Per togliere invidie e malignità.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
6: Radio Art Brescia International News.
7: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
8: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
7: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
8: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
7: Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
8: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
7: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Art Brescia International, meteo.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
0: L'informazione di Radio Art Brescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Art Brescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

dal 1976. Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Orbe Resh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Resh.

0: spot.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 300. Seguici sui social.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
5: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
1: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 x 70 grammi, 3,69 euro.
0: Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilettele classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
10: Tenga, questo è lo scontrino.
11: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
10: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
12: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi.

0: Beresci International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.
2: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
3: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
6: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore.
0: Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista.
5: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
7: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
8: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
7: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
8: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
7: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
8: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
7: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
8: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
9: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
10: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
9: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
11: Arredo.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
0: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
0: Chiama il 393-370-2916 e vieni a trovarci.
1: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
2: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia. Boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano. Il sapore più bello è quello della tradizione.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: salsa.
1: Spot.
2: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
3: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
2: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
3: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
2: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
3: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
2: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
3: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
3: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
0: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrush International, time.
8: Sono le 13 e 2 minuti.
9: È l'ora di consultare il mago Domenico.
10: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
11: Radio Arbrush International News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
12: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
13: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con Nord, Centro e Sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
12: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
13: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
12: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dallara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
13: Con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: Radio Arbrecht International.
15: You see that girl? There's just something about her. I just

0: Spot. Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
2: Cristallo rotto? Non aspettare.
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via Nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
6: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, crepe, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo. Chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri. Chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
7: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada.
9: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
10: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
11: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Radio Arbereschi International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbereschi International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Airbrush International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque. And it goes.

0: Spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
1: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in Contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
3: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
4: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
3: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
4: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
3: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
4: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
3: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
4: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
2: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
5: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Tracklist. La musica che vuoi su...

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 14 in punto.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per raggiungere amori impossibili.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrescia International News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
14: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
0: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
13: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del sedicenne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
0: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
13: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
0: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
13: Ed è tutto. A più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
15: Tracklist, la musica che vuoi su Radio.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Art Brescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Art Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioartbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Art Brescia International. Radio Art Brescia International, con te, ovunque.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
0: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Quidiscount. Gli esperti in convenienza e qualità.
0: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Quidiscount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Quidiscount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
2: Quidiscount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono

0: 34 80 95. Seguici sui social.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Cristallo rotto? Non aspettare.
8: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
7: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
8: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
7: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
8: Vi aspettiamo in via Nazionale 341
9: Corigliano,
10: Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
11: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
10: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Tracklist. La musica che vuoi su...

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.
1: Radio Arfresh International.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chissà come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
8: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
9: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Radio Arberesh International. Time.
10: Sono le 15 e 2 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: Per togliere invidie e malignità.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arberesh International News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
16: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono.
17: E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
14: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
15: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
14: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
15: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
14: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
15: Ed è tutto, a più tardi.
9: L'informazione di Radio Arberesh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arberesh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
18: Welcome to Revolution Podcast.
19: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
18: Every week, Revolution Podcast.
20: Mixed live by Michele Mausi.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco.

0: e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo poi mi ha sparato un colpo.
1: Spot.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Fuoco alle braci, alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
4: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
3: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
4: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
3: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
4: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
3: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
4: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
5: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Boo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine, analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Boo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Boo, via Luigi Einaudi 4, Acri, telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
6: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
5: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette le classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie dei Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie dei Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
1: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: Rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
8: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
9: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
8: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
9: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
8: Pagamenti comodi e personalizzati.
9: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
8: Seguici sui social.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Radio Arbres International 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbres International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricambi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata, finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
3: Da Kedin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
2: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
3: Scopri il nuovo fantastico showroom Kedin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
2: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
3: Kedin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di birre.

0: via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica male.
1: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
0: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
0: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
0: Notaro, ti fa strada.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Oh mia bella madurina.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con verdi, bianchi e rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo. Verdi, bianchi e rossi solo su Radio Arbrescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.
3: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
0: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
5: Macelleria DBF del gruppo DBF.
0: Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
6: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
7: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbëresh International, time.
10: Sono le 16 e un minuto.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Radio Arbëresh International News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
14: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
15: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
14: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli. I 6 minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
15: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Mosca sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
14: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
15: Ed è tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
0: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
5: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
0: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
5: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
0: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
5: Hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
0: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
7: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
8: ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
9: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
8: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
9: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
8: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
9: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
8: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
9: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
11: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Spot.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
0: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
0: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
0: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
0: Arredi Saracino.

0: Viale Lagaria 170 a Mendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via Provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 33 19 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista.
6: Cristallo rotto? Non aspettare!
7: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
6: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
7: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
6: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
7: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
6: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
7: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
8: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Spot. Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio: alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
5: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
4: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
5: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
4: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
5: Notaro, ti fa strada!
6: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi: cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: Per raggiungere amori impossibili.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
14: Radio Arbrescia International News.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
15: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
16: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
15: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
16: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
15: Il basket, giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
16: Ed è tutto, a più tardi.
17: L'informazione di Radio Arbresh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbresh International, la musica e l'informazione, prima di tutto. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Take a shot.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: Days.
1: Spot.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
1: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
1: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
1: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social. Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
6: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
5: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
6: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
5: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
6: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
5: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
6: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

lunedì al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrush International. Encore 10 mots, je dis ça cher.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

la barca nel porto legata alla cima è uno scheletro nero antracite che dondola lento sul mare e consegno i peccati.

0: spot.
1: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30.

0: Da Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chissà come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
5: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, osteopeotici, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
9: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Tra poco su Radio Arbres International,
12: Radio Talk.
13: Radio Arbres International, Time.
14: Sono le 18 e un minuto.
15: È l'ora di consultare il Mago Domenico
16: per togliere invidie e malignità.
15: Telefona subito allo 360 85 56 77.
17: Radio Arbres International News.
18: Buonasera dalla redazione.
19: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
18: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
19: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del 13.
18: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Scaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
19: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
20: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
18: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia il Lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce.
19: Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio Arbres International, meteo.
21: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
22: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
24: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.
23: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbrescia International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.
25: Un altro weekend che arriva.

0: concerto alle 20, poi la pubblicità e si parte ufficialmente con Radio Talk di questo weekend. Intanto Ariana Grande.
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: le restrizioni per la pandemia di Covid-19, la cantante è ritornata in studio per registrare nuova musica e poi il mese successivo è uscita proprio con questa canzone che si chiamava Position. Bella però.
1: Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Radio Talk.
3: L'anno

Abbiamo iniziato col piede giusto e non sbagliato questo weekend. Radio Airbrush, Radio Talk con Antonello. Joshua Manny, Burkens Swim, nome d'arte, un produttore discografico, polistrumentista e DJ che arriva dalla Scozia, nato ad Edinburgh, classe 92. Il successo.

0: strumenti suonati dal vivo. Questa era Dance Dance Dance. Ci fermiamo alla pubblicità e si parte ufficialmente con Radio Talk. Fermila.
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
2: Spot.
3: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
4: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
3: Da Cadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
5: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
3: Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
5: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
3: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in Via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
9: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo suono strano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
8: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
10: Macelleria DBF, del gruppo DBF,
2: il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
11: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Dal 1976 Radio Arbres International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te. Su Radio Arbres International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbres International, la musica prima di tutto. 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Radio Talk, la radio ti racconta la musica, le interviste, le storie e i racconti più interessanti, solo su Radio Arbres International.
0: Il weekend con Antonello, eccoci qua ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 su FM.

0: Hit. Com'è andata questa settimana? Spero per voi bene. Adesso sintonizzatevi, fermatevi se siete in macchina o stravaccatevi sul divano, perché inizia la musica di Radio Breccia, il weekend più potente della Calabria, con Antonello, come ogni weekend dalle 6 alle 20, con tanta buona musica, old song, l'history music, i due passaggi previsti all'interno, e la musica italiana e le novità, soprattutto le canzoni emergenti, i gruppi emergenti che tocchiamo con mano, quindi non solo la musica quella commerciale, si balla pure, perché con il sottoscritto si balla. Alla regia il nostro regista Mister X, che saluto dall'altra parte del vetro. Dovevi pulire un po' sto vetro, perché non vedo quando mi togli i monitor, mannaggia te. Si parte? Beh, ok, weekend, Radio Arbrecht, è una bella nuova canzone di due ragazze che si chiamano Dea Culpa e Ciao Sono Vale.
1: Radio Talk, solo su Radio Arbëresh International.

0: 5, saremo giovani, il brano che nasce dal desiderio di raccontare quelle battaglie interiori che spesso rimangono invisibili tra ansia, attacchi di panico, depressione, paura e insicurezze, e la canzone si chiama Piove sulla pioggia. Chapeau a queste due fanciulle.
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.

0: giovedì sera, prime time su Canale 5. Grande Fratello VIP, al timone ancora lei, Ilary Blasi, attorniata sempre da Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. È un inizio scoppiettante, questo appunto della nona edizione del Grande Fratello VIP, merito di Ilary Blasi che non si è mai presa troppo sul serio e che a questo giro dà il via al programma attraverso una doppia gag, quella che vede la regia a ostacolarla per non farle seguire correttamente la sigla, quella della sua maldestrezza una volta che il suo desiderio diventa realtà. E poi una precisazione, avendo accuratamente evitato qualsiasi tipo di intervista pre-programma per proteggere l'intimità del suo matrimonio con Bastian Müller, il tedesco, il signore tedesco, insomma l'imprenditore tedesco. Vi ho salutato, dice, il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo mi sono divorziata e mi sono anche risposata, dice Ilary in forma smagliante, prima di dare il benvenuto al pubblico italiano con appunto le solite Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Poi c'è anche chi c'è? Sì, c'è un sacco di gente, poi ne parliamo perché insomma sennò diventa veramente trash questo Grande Fratello. Speriamo che prometta bene, almeno così sembra dagli indizi. Intanto c'è la nuova canzone di Sienna Spyro, Great Expectation. Questa è Radio Talk con Antonello su Radio Brescia International, è il weekend più bello della Calabria.
1: Radio Talk, solo su Radio Brescia International.

0: uscita fuori con Day on This Hill, abbiamo conosciuta poi anche con Matter of Love e poi con questa Great Expectation, che è la nuova canzone di Sienna Spyro, attrice, cantante americana, insomma, con una voce fortissima. Radio Talk il weekend, sabato 18:20 e domenica con Antonello su www.radioarbrescia.it. La prossima poi ce ne andiamo in pubblicità. C'è la nuova canzone dei Sombre che tornano con We Never Dated.
1: Radio Talk, solo Radio su Radio Arbrescia International. Social.
2: Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: andare oltre. La colonna sonora della tua vita è qui, su Radio Airbrush International.
1: Spot.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
1: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le

0: subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Arrendi.

0: Radio. Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
6: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
7: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
6: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
7: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
6: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
7: Notaro, ti fa strada.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbereshi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbereshi International.
10: History Music. History Music. Su Radio Arbereshi International. Le canzoni. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della musica.
11: Radio Talk, solo su Radio Arbereshi International.

0: 88. Sentite un po' che suoni, che nostalgia, la musica degli anni 80-90. Il primo History Music previsto all'interno del weekend del Radio Talk di oggi con Antonello. Radio Refresh International, www.radiorefresh.it. History Music torna alla fine dell'appuntamento di oggi.
1: History Music. History Music su Radio Refresh International. Le canzoni.
2: Le canzoni
1: che hanno fatto la storia della musica.
3: Mamma che musica!
4: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Refresh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Refresh International. Radio Talk, solo su Radio Refresh International.

0: facilmente il partner. Ai ai ai, che notizia scottante. Incollate le orecchie all'apparecchio, gente. Chi sente di avere più potere nella coppia più incline al tradimento, il proprio partner a guardarsi intorno minando la stabilità della relazione. Lo dice la scienza, non lo dice Antonello Tenuto nella Radio Brescia International. Intanto Lose Myself, The Bausa, la band del momento. Sono due giovanotti che arrivano dalla Scandinavia. Allora, gli uomini e le donne che sentono di avere più potere sono più inclini a tradire il proprio partner, quanto emerge da uno studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior, che conferma quanto scoperto da diversi studi precedenti e indaga la relazione tra dinamiche di potere e rapporto di coppia. Sapevamo già che chi si sente di avere potere è più sicuro di sé, agisce in modo più impulsivo, oltre a influenzare e controllare anche gli altri, no? Ma la nuova ricerca ha scoperto che chi si sente potente è anche meno dipendente dal prossimo, è un'altra opinione di se stesso ed è convinto di risultare attraente agli occhi degli altri o delle altre, no? Vabbè, stiamo parlando quindi a seconda se si tratti di donne o uomini. Gli esperti hanno condotto 4 diversi studi ai quali hanno partecipato coppie che si trovavano in una relazione monogama da almeno 4 mesi, chiedendo ad esempio ai partecipanti quali fossero le dinamiche di potere nella coppia, se avessero mai flirtato con altri o tradito il proprio partner, o che tipo di fantasie sessuali avessero su un'altra persona. Dalle risposte è emerso che chi sentiva di avere più potere in una coppia si guardava anche più intorno, no? Valutando altre persone come partner potenziali e avendo anche più flirt, interazioni e fantasie sessuali su altri. Sentire di avere in pugno il proprio partner è appunto... la relazione potrebbe avere a lungo andare un effetto distruttivo sulla coppia. Una persona che crede di essere attraente e avere molte opzioni al di fuori del proprio partner, del proprio partner incline a prestare attenzione alle alternative più che al proprio compagno o compagna, minando a lungo andare la stabilità della coppia. Guarda un po', toglietevi un po' di potere, perché sennò qua c'è da spaventarsi, gente. Maschietti o femminucce, chi che sia, noi balliamo insieme a lei che non invecchia mai e che è sempre più sensuale. Stiamo parlando di Madonna, Luis Veronica Ciccone. Danzetteria, questa è Radio Talk, il weekend con Antonello su Radio Brescia.
1: Radio Talk, solo su Radio Brescia International.

0: a tradimento. Ma guarda un po', ho imparato un'altra cosa oggi. Questo è il 15° album in studio di Madonna, Confession 2, uscito a luglio. C'è un altro stile musicale, la French House, Electro Clash, un house, insomma, c'è un po' di tutto. Con la produzione di Stuart Price, Andrew Watt, Chiricut, insieme alla stessa Madonna, Danzeteria. La prossima ce ne andiamo in pubblicità. Questa è Radio Talk, il weekend più bello con Antonello su Radio Brescia International ogni weekend dalle 6 alle 8. 393-5614 anche per dirci ciao, come stai? Per dedicare la vostra canzone preferita in tutto il mondo su www.radiobrescia.it, Frequenza FM, Puglia Ionica, tutta la Calabria e tutto il mondo con lo streaming. Arriva Carol G, Ivoni Bonita.
1: Radio Talk, solo su Radio Arbresh International.
2: Radio Arbresh International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbresh International. Social come te.
1: Radio Talk,

0: Flash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrash dal tuo store, dal nostro sito radioarbrash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrash International. Radio Arbrash International, con te, ovunque.
1: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
3: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
3: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
3: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
3: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
1: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
4: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrash International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrash International, time.
10: Sono le 19 e 4 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico.
12: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrash International News.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
13: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
15: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
13: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
14: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
13: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
14: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll, in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
13: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
14: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: L'informazione di Radio Arbrash International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrash International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
0: Radio Arbrash International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrash International, social come te.
16: Radio Talk, solo su Radio Arbrash International.

0: Il più bello della Calabria, sono Antonello, questa è Radio Arbrescio International, siete su Radio Talk. Ricordo la clip di questa canzone molto molto dolce con una Kelly Ugis in stato interessante e insieme al messicanissimo Peso Pluma, è lei che fa un R&B molto latineggiante ma americana di adozione. Sto parlando di Kelly Ugis e questa I Galken Angel. Siamo molto latini anche questo pomeriggio, qualche pioggerellina, qualche goccia di pioggia che si affaccia qui sulla provincia di Cosenza, su Cosenza città, rende e bla bla bla. Beh, oggi si fa sentire un po' di autunno, ma fa sempre caldo però. Fa caldo, Anto. Radio Arbrescio International, Puglia, Ionica, Calabria e lo streaming di tutto il mondo con www.radioarbrescio.it. Interagite con noi se volete al 393 56 14 400. Siamo anche sulle applicazioni che potete scaricare semplicemente dal vostro dispositivo, a seconda che sia iPhone, quindi usate Apple Store, smartphone, usate Play Store, molto facile, no? Siamo anche su Alexa e l'intelligenza artificiale. E allora, si continua? Era Kelly Ugis, Peso Pluma e Galken Angel. E le novità che non mancano, adesso tra un po' parliamo di Grande Fratello VIP, la dichiarazione di Simone Annicchiarico che è fuori controllo, chiama, dà degli analfabeti agli autori, la musica di Saldavinci dice per sottosviluppati, questo è folle. Vabbò, no, non lo volevo dire, però insomma, dai. You Girl Move to the Sun con le novità di questa estate appena trascorsa.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescio International.
3: Radio Talk, solo su Radio Arbrescio International.

International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia.

0: Walter Chiari?
1: Sì.
0: Parla solo di lui? La sua personalità divide. C'è chi adora la sua leggerezza, chi ascolta con un certo imbarazzo le lucubrazioni e il suo scetticismo sui dinosauri, sulla teoria dell'evoluzione di Darwin e sul primo uomo sulla luna. Il figlio di Walter Chiari e Alida Kelly, che ha scelto la strada della spontaneità nonostante il format preveda le telecamere puntate addosso, ha deciso di non avere filtri. Dopo vedremo, questa scelta rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio. Intanto in queste ore ha dato degli analfabeti agli autori del Grande Fratello.

0: dice minimo. In queste ore ha dato degli analfabeti agli autori del reality condotto da Ilary Blasi, ma era in giardino con un gruppo di concorrenti tra cui Marina La Rosa, Giancarlo Danto, Jonathan Kashanian, e dalla regia hanno convocato in confessionale uno di loro, ma la voce è risultata incomprensibile. Il commento pronto di Simona Nicchiarico: chi deve andare in confessionale? Avete parlato come degli analfabeti, non si è capito niente. La regia è paziente, si è limitata a dire il nome di Marina. In queste ore sono in fermento anche i fan di Sal Da Vinci, e responsabile chi è? Ancora una volta lui, Nicchiarico. Alcuni concorrenti si sono lasciati nella coreografia del brano Per Sempre Sì, con cui l'artista ha vinto lo scorso Festival di Sanremo. E Simone non si è trattenuto, dice: ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati. Ha aggiunto: so chi è Sal Da Vinci, quel signore tutto tinto neomelodico. Però, insomma, dai, contieniti un pochino, no?
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.

0: Quando Emma ancora era una ragazzina, no? Appena uscita da Amici, L'amore non mi basta. Inizia il tour 2027 in tutti i palazzetti d'Italia, mi pare negli stadi, il tour di Emma. L'amore non mi basta, la musica italiana. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra un po' e si continua la musica di Radio Talk su Radio Brescia International. Fermila.
1: Dal 1976 Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti. Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
4: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
3: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
4: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
3: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
4: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
3: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
4: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
5: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
6: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
7: Vuoi qualità, convenienza e assistenza? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi informatica, telefonia, TV e console, iPhone ricondizionati garantiti e accessori per smartphone, anche con pagamento in 3 rate con Klarna. E ora arrivano nuovi servizi, cartoleria, articoli per scuola e ufficio, fotocopie e stampe, idee regalo, servizi online e pagamenti. Reco Club ti aspetta in Piazza Aldo Moro a Fagnano Castello. Info 0984 2077 983 353 30 66 824. Da ottobre ci trovi anche a Cetraro Marina con un nuovo punto vendita.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
10: Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

Ed eccoci di nuovo dopo i consigli commerciali in diretta su Radio Brescia International. Antonello, weekend, sabato e domenica 18:20, Radio Talk con tanta buona musica, New Italian Song, chiacchiere, fesserie insieme. C'è anche l'Isola Music, i due passaggi previsti all'interno del nostro programma. La fine di una storia d'amore, di un dolore di non riuscire, del dolore di non riuscire ad accettarla, no? Il doppio senso dei ricordi. E il titolo che gioca su due idee: ricordi che sono ciò che resta del passato, ma anche i pensieri che tornano all'improvviso quando cerchi di dimenticare. E beh, poi arriva la notte, no? Nelle ore notturne, quando ci si sveglia non ci si riesce più ad addormentarsi. E beh, devo dire che è un po' dura, no? Sì, poi non prendere sonno è come se ti passasse davanti tutto il film della tua vita, no? È una canzone, devo dire, molto toccante, insieme alla grande Lisa Blanco e i ricordi, la musica italiana di Radio Talk, di Radio Brescia International. X Factor, le pagelle della seconda puntata delle audizioni, Alice incanta con Disfruto, Anastasia scivola su Mina, insomma è andata in onda la seconda puntata delle audizioni di X Factor 2026. Al tavolo dei giudici convince in pieno Irama, che ha un buon voto, 7, gli è stato dato un 7, è diventato il vero spirito guida dei concorrenti. Male Anastasia, 5, in debito di ossigeno su Brava di Mina. E giovedì scorso è andata in onda la seconda puntata di X Factor 2026, proseguendo le fasi delle audizioni. Al tavolo la giuria è composta da Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jack La Furia e Irama, con Irama che si impone come vero e proprio spirito guida dei concorrenti. Una puntata di scelte coraggiose, con le sperimentazioni di Clem e Napoli Sotterranea, ma anche l'esibizione a tratti ipnotica di Alice Fregoso, senza di

0: Federico Zampaglione, Tiro Mancino, insieme alla voce splendida di Enula.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
3: Radio Arbrescia International Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente, ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da

0: Meta, il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Spot.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
5: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
6: Dall'11 al 21 settembre, Granarolo UHT parzialmente scremato, un litro, 100% italiano, solo 89 centesimi. Tonno Asdomar all'olio di girasole, confezione da 6 per 70 grammi, 3,69 euro. Cucciolone Algida, confezione da 6, 480 grammi, solo 3,69 euro. Detersivo General, 60 lavaggi, 2 litri e 4, a soli 3,69 euro. E sottilette Le Classiche, 200 grammi, solo 1,59 euro.
7: Ci sono sapori che si assaggiano e altri che restano nel cuore. Da Lievitamo, ogni pizza nasce dal tempo, dalla passione e dall'arte del maestro pizzaiolo Mattia Manfredi. Pizze contemporanee a lunga lievitazione, preparate con ingredienti selezionati, dalla classica alla pizza in pala, fino alla tradizionale ruota di carro, con impasti speciali, ai multicereali, alla curcuma e anche senza glutine su prenotazione, per un'esperienza di gusto davvero unica. Ad accompagnare ogni pizza, una ricca selezione di antipasti, fritti artigianali e fresche insalate. E ogni giovedì l'appuntamento è con il nostro All You Can Eat. Con soli 15 euro puoi gustare tutta la pizza che desideri, esclusi coperto, bevande e dessert. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano Scalo, in via provinciale 86/88. Prenota il tuo tavolo al 334 3319 322. Lievitamo, l'impasto perfetto, il gusto che conquista.
8: Cristallo rotto? Non aspettare!
9: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
8: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
9: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
8: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
9: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
8: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
9: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
10: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
11: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
10: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
11: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
10: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
11: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
10: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
11: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
12: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
13: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
13: Radio Talk. Solo su Radio Arbrescia International.
16: Mamma che musica!

0: Appuntamento del weekend sulla Trepesce International di Radio Talk, il secondo e ultimo, quello di I Like Chopin, Gazebo, al secolo Paul Mazzolini, classe 60, insomma, e non più giovanotto. Questa è una canzone del 1983, Masterpiece, il disco, l'History Music, il secondo previsto all'interno, una sorta di disco storia, appunto, con due passaggi previsti dentro il nostro appuntamento, dentro il contenitore di Radio Talk. Io sono Antonello, questa è Radio Airbrush International, siete su www.radioairbrush.it ogni weekend dalle 6 alle 8 con il sottoscritto. Troppe mail da scuola, mamma americana. Usa l'intelligenza artificiale per organizzare gli impegni e vende l'applicazione agli altri genitori. Pensate un po', non parliamo poi di gruppi di scuole, per carità. Assolutamente. Vabbò, era il 1983, Gazebo cantava Masterpiece, History Music, che torna ovviamente alle prossime.
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
0: Allora!

l'idea è piaciuta così tanto che decide di venderla ad altri genitori e farsi abbonare, insomma farli abbonare. Tra email, newsletter e gruppi WhatsApp, la gestione delle comunicazioni della scuola dei figli era diventata un'incombenza sempre più opprimente. Ogni giorno c'era proprio il rischio di dimenticare qualcosa di importante, alla fatica mentale di dover tenere tutto sotto controllo. Si aggiungeva anche il senso di colpa quando un impegno finiva nel dimenticatoio. E,

all'intelligenza artificiale per trovare una soluzione. Cosa ha fatto? Anziché limitarsi a chiedere a chatbot di tenere in ordine tutti i messaggi provenienti da, dalla scuola, dai comitati dei genitori, Anfang ha voluto compiere un passo in più sfruttando le potenzialità del Large Language Model. La donna ha sviluppato un'applicazione per leggere, filtrare e riassumere tutte le comunicazioni scolastiche dei figli. Attenzione, perché secondo me se qualcuno la scopre in Italia la faranno anche qui sicuramente. È stata raggiunta dai cronisti di New York Post e ha raccontato che l'idea le era venuta in mente dopo un episodio

0: si era persa una comunicazione relativa all'uscita anticipata. Da quel momento capì che avrebbe dovuto fare qualcosa. Dice: sono una persona molto organizzata, ma la quantità di mail legate ai bambini stava diventando ingestibile, ha spiegato. E quindi ha creato questa app che sta vendendo. Guadagna anche un po' di soldini, la vende agli altri genitori. Ma pensate un po', che ingegno. C'è Miss Lady Gaga con Alejandro. Radio Talk, Antonello, Radio Brescia International, il sabato e la domenica.
1: Radio Talk, solo su Radio Brescia International.
2: Alejandro.
3: Mamma, che musica!

0: Raid One l'ha definito il suo mostro, il mostro della paura del sesso. Pensate un po'. E vabbè, è una canzone che è andata fortissima, è stata, è arrivata fra i primi 10 posti alla Billboard 100 americana, scritto da Lady Gaga e Red One. Insomma, un brano elettro pop dance, no? Uno stile musicale che ne so che si avvicina agli ABBA, degli Ace of Base, un po' di tutto. Questa canzone gli è stata ispirata al brano che proveniva proprio dalla sua paura del sesso. Vabbè, non l'abbiamo capita. Lady Gaga che ha paura del sesso. Vabbè. Diciamo una clip anche molto sensuale per le femminucce, no? Perché ci sono tutti sti ballerini che compaiono. Vabbè, chapeau.
1: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
0: Andiamo indietro nel tempo, 1985, una richiesta musicale che è arrivata al 393 56 14 400 da Valentina che ci segue da Taranto. Salutiamo tutta la Puglia Ionica e tutta Taranto con Maria Maddalena, Sandra, 1985.
2: Radio Talk,

0: è la firma di Michael Cretu per la nostra richiesta musicale pervenuta al 393 56 14 400. Siamo alla fine, sì, spero ne sia valsa la pena anche per questo weekend. Sabato e domenica 6-8, Antonello, frequenza FM di Radio Brescia, streaming di Radio Brescia ogni weekend alle 6, mi raccomando, puntuali come sempre. Fermi là che la musica, restate con noi, la musica da noi continua. Alla prox!
1: Ne è valsa la pena!
2: Spot.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
4: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
5: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Cadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
5: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
5: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, crepe, battesime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri. Chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
2: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Tra poco su Radio Arbrescia International.
12: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
13: Sono le 20 e 6 minuti.
14: È l'ora di consultare il mago Domenico.
15: Per raggiungere amori impossibili.
14: Telefona subito allo 360 85 56 77.
16: Radio Arbrescia International News.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
17: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
19: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
17: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. E il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
18: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
17: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
18: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll, in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD alla 13,5.
17: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
18: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria. Calabria ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento: parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te. Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
6: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
7: A Rende c'è un posto dove Italia e Cuba si incontrano a tavola e nella musica. È Alma Cubana. A pranzo, da lunedì al venerdì, scopri la nostra tavola calda, menù

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Quest'estate ad Acri illumina il tuo stile con le nuove lenti intelligenti di Ottica Made in Bo. Si scuriscono e cambiano colore con la luce, ispirandosi alle tonalità dei cocktail più amati, dal fresco caipirinha alle sfumature vivaci del Curaçao. E per valorizzare al meglio il tuo look, scopri la nostra esclusiva consulenza d'immagine. Analizziamo viso e colori per aiutarti a scegliere la montatura perfetta. Inoltre, da Ottica Made in Bo trovi in esclusiva ad Acri gli iconici occhiali Moscot, il celebre brand newyorkese amato in tutto il mondo. Ottica Made in Bo, via Luigi Einaudi 4, Acri. Telefono 0984 94 29 69. Seguici sui social.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che dopo un drammatico incidente aereo si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alvaro Orbacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale nel pieno di una crisi con ostaggi chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivali

0: fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
1: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
1: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
1: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
1: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
0: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
0: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
0: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
0: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrush International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot. A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
1: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
0: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
1: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
0: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
1: Notaro, ti fa strada!
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International. Time.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
10: Per togliere invidie e malignità.
9: Telefona subito allo 360 85 56 77.
6: Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
0: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arbrescia International.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida a una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale, nel pieno di una crisi con ostaggi, chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro, la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola.

0: Ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
1: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
1: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
4: Questo è Bad Time Machine su Radio Arbrush International.
5: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.
6: There's a

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi, chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
2: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.
1: Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.

0: Radio Arberash International, Time.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arberash International. Radio Arberash International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te ovunque.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Dal 1976 Radio Arbres International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrash International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Non andare oltre.
5: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrash International. Radio Arbrash International. La musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 23:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Avete presente quando uno si alza la mattina che dice non so come vestirmi, quello che mi capita sotto mano lo metto e vado in giro lo stesso fiero del mio modo di vestire? Più o meno questa è la situazione del nostro Golden Classic di oggi, cioè non ho preparato una playlist come si deve, ho trovato delle canzoni che avevo in testa così e le propongo a voi per farvi sentire un po' di musica degli anni 70-80. Ciao a tutti con la voce di Marco Edelweiss. Ho trovato un paio di occhiali sul mixer e oltre che diventare sordo, come ho già detto in altre occasioni, sto incominciando a perdere anche un po' la vista, quindi siamo a posto. Se ogni tanto magari sentite qualche strafalcione di qualche titolo di canzone, beh, sappiate che il motivo è quello: a 70 centimetri dal monitor incomincio ad avere problemi. Ma non ho problemi però con l'ascoltare le belle canzoni e farvi soprattutto ascoltare le belle canzoni, come la prima che apre il nostro appuntamento. Senti qua, questa è roba italiana di qualche tempo fa.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Erano i primi anni 80, 81, 82, in due anni avevano fatto due album, questa formazione che poi diciamo erano un duo con qualcuno che si aggregava ogni tanto. Luciana Cirillo e Michele Violante, grande produttore di musica italiana, la dance famosa italiana, bellissima questa canzone, era dall'album il secondo esattamente, quello che si chiama Song for You, ed ora...
1: Tra poco nel Golden Classic...

Stai ascoltando Golden Classic 1977. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

siamo un pochettino prima degli anni 70. Siamo al 1969, un album bellissimo, quello che si chiama Abbey Road. Album che sicuramente vi ricorderete, vi riconoscerete per che cosa? Per quell'immagine bellissima dei loro quattro che sono sulle strisce pedonali proprio di Abbey Road per andare a registrare questo album meraviglioso. La canzone è quella cantata da George Harrison, grande artista, chitarrista e soprattutto grande paroliere, perché comunque ha creato tante belle canzoni con i Beatles. Questa era quella che si chiamava Here Comes the Sun. E poi cosa succede nel nostro Golden Classic? Tra 5 secondi, 4, 3, arriva la canzone forse più conosciuta in assoluto di Chaka Khan.

0: abbiamo fatto della gran bella musica con il gruppo dei Rufus, in effetti era Rufus and Chaka Khan, però questa è stata una canzone che è uscita subito dopo che lei aveva abbandonato la band. Forse, come ho detto prima, del 1978 la canzone più ascoltata in assoluto, non solo della sua carriera musicale ma anche di quel periodo, perché insomma ce la incominciava ad arrivare questo genere musicale, canzone che addirittura era stata in testa alla classifica R&B americana. Bellissima quella canzone.
1: Spot.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

ragazzi di oggi, cosa ne pensate di questa musica? Vi piace? Va bene che siete abituati con un altro genere musicale, magari quello che sta girando alla radio, che stiamo mettendo così nelle nostre radio. Però secondo me questa musica qua è proprio quella timeless music. Questa non ha tempo, assolutamente. Canzoni magari un po' più nuove, tra qualche mese magari qualcuno se le è anche dimenticate. Queste sono leggendarie. Caro Fabrizio, eccoci qua, il nostro momento. Fabrizio è diventato da qualche tempo a questa parte il mio aiutante nel creare i Golden Classic. Ciao Fabrizio, a proposito, buon ascolto. E non solo Fabrizio, buon ascolto un po' a tutti quanti voi che state sentendo il Golden Classic. Adesso siamo nel mondo di T.S. Monk. Io l'avevo fatto già sentire più volte questo album con Candidate for Love, ma c'è anche questa canzone che qualche tempo fa Fat Larry's Band aveva fatto, ma l'ha fatta anche lui. Si chiama Can't Keep My Hands to Myself, nel Golden Classic.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

0: quando si dice che gli Stati Uniti d'America non sono grossissimi, ma hanno che cosa in comune alcune persone? La stessa città di nascita. Perché vi dico questa cosa? Perché esiste una città in Florida, o Florida, che si chiama Jacksonville. Allora, è nato, anzi è nata Jackie Moore, che abbiamo sentito prima. È nato Glenn Jones, grande personaggio che nel 1983 aveva fatto questo album che conteneva questa canzone che si chiama Everybody Loves a Winner. Poi probabilmente se vado a cercare ce ne sono tanti altri nati a Jacksonville, Stati Uniti, paese meraviglioso per la musica, perché c'è stato il grande filone di Philadelphia, la musica che arrivava da Detroit, dove nasce anche la mitica house, un po' particolare quella di Detroit. E poi, vabbè, Jacksonville anche questa protagonista, ma però c'è anche Chicago, adesso che mi viene in mente, parlando così di città americane. Bella questa canzone, era una vita che volevo farvela ascoltare e finalmente oggi ci sono riuscito, prima di sentire questa canzone con lei, la signora Gloria Gaynor.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: qua ci sta il corretto, tipo Charleston. Oggi sono fuori per questi corretti qua particolari. Grande la musica di Gloria Gaynor, questa è una di quelle canzoni che veramente ti dà la grande gioia di ascoltare la musica degli anni 70-80, quella che passiamo qui nel Golden Classic, dove meta fissa una volta almeno ogni 5-6 mesi ci deve essere la musica di Al Stewart. Perché è musica che ci fa ricordare grandi momenti, perché è musica che ci rilassa per un attimo, perché è musica che chi ama i gatti fa una ricorrenza particolare, l'anno del gatto. Eh sì, me l'ha ricordata questa canzone? Nel caso siate un po' giovani, ascoltatela perché è bellissima.
1: Golden Classic.

sono pochi ormai. Sì, di canta storie. No, dai, non lo definiamo tale. Lui è uno poeta che faceva dell'ottima musica folk negli anni 60 e 70 e raccontava cose particolari con la chitarra. Parlava di un anno dedicato al gatto, in questo caso. Bellissima questa canzone, mi è venuta la pelle d'oca un'altra volta. Quando io sento questo pezzo, veramente vado in

0: completamente con tutti i pensieri e mi rilasso alla grande. Dai, siamo arrivati alla seconda pausa, ci sentiamo tra qualche istante, sempre qui su questa radio.
1: Spot.
2: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: bella questa parte finale, cioè, come on baby, come on sugar, come on darling. Grande Donna Summer, qua era il 1982, era l'estate del 1982. Era uscito questo album che probabilmente aveva in Love in His Control il pezzo più importante dell'album. Io però mi ero già innamorato ai tempi di questa parte della copertina che vede lei, che è stupenda. Ma mi ero innamorato di questa canzone che si intitola If He Heart Just a Little. Siete nel Golden Classic, la musica degli anni 70-80. Qua siamo più o meno nel genere che amiamo noi ascoltare. Adesso c'è Lionel Richie.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ormai siamo un po' intasati in questo mondo dalle informazioni che ci arrivano anche dalla AI importanti. Alcune però, alcune volte sbagliano. Io oggi sto combattendo con il servizio che sto utilizzando perché continua a darmi delle informazioni sbagliate. Voglio metterla alla prova finché appunto questa è veramente intelligenza che funziona. In questo caso è meglio se ripeteranno però, Va bene, dai, grande personaggio che si chiama Lionel Richie. Ho avuto la possibilità di vederlo insieme ai Commodores. Grande concerto, grande musica che avevano offerto, ma anche lui da solista, ragazzi miei, sa fare della gran bella musica. Qui eravamo in un album molto bello in che era quello che si intitolava Lionel Richie, può essere? Boh, la canzone comunque era Seven's Your Right. Ed ora Evelyn Champagne King.

0: ma ti devi scandalizzare così perché ho parlato dell'intelligenza artificiale? Ma dai, lo usano tutti quanti gli speaker? Ma non posso usarla io che oltretutto ho anche una certa età sulle spalle, quindi certe cose non me le ricordo più. Vabbè, in qualsiasi caso state attenti però, perché non sempre dà le informazioni giuste. Ne ho avuto esempio adesso, io ho giocato un po' con lei, io non so come si chiama, le do del lei comunque. E in qualsiasi caso, questa canzone mi è stata proposta dicendo: dai, mi scuso, fai ascoltare ai tuoi ascoltatori una delle canzoni più belle di Bill Bounty, che è stato un grande personaggio che ha fatto questo soft rock amato da tantissimi, in particolar modo con questa canzone bellissima. Si chiama Living It Up. Noi ci salutiamo, ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio. Ci saranno circa 2 minuti e mezzo di una grande canzone con il gruppo degli Shalamar. Volevo farli ascoltare già da qualche giorno e finalmente adesso sono riuscito a mettere questa canzone per pochi minuti, poi riascolteremo in un'altra occasione, va bene? Adesso c'è Make That Move per chiudere il nostro appuntamento. Ci sentiamo in un prossimo, ciao ciao.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Spot. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International, time.
4: Sono le 24 e 4 minuti.
5: È l'ora di consultare il mago Domenico.
6: Per raggiungere amori impossibili.
5: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Le canzoni che già ascolti
8: e quelle che vorresti sentire.
7: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
8: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 24 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
3: Per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arberesci International.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

vita. Radio Arbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: Alberi.
1: Radio Arberes International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberes International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Alza il volume, arriva Drive Time. Le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbresh International.
5: Let's go.